0: Zajca. Zero di ciotto sognato che un giorno avrei cambiato il mondo da solo. Ma il mondo non vuole cambiare, taccate le ali per un vivo di volo. Il teatro è calcolato e io come tutti sono soggiogato. Ma standard è speciale, la gente dormava che il calcolo è sbagliato.
1: Tissimo è prima ballerina, tissimo è kraljica iz Rima. Šta ti je? Ma hajde dođi do Opatije. Da nam bude kao nekad lijepo.